A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

ricca la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: A unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Autoshopping. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12.99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9.99. Info i paesi su Iliad.it.

0: Ultime notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Donald Trump ha annunciato una svolta sul dossier iraniano. Il presidente americano ha dichiarato di aver sospeso quello che ha definito un attacco massiccio contro Teheran dopo una serie di colloqui con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e con gli stessi rappresentanti iraniani. Trump ha annunciato che da oggi riprenderanno i negoziati e si è detto fiducioso di raggiungere un accordo sia sulla sicurezza dello stretto di Hormuz, strategico per il traffico mondiale di petrolio, sia sulla denuclearizzazione dell'Iran. L'annuncio ha avuto effetti immediati sui mercati, il prezzo del petrolio è sceso di oltre il 4%. Sul fronte migratorio cresce l'attesa per il vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea in programma domani, dedicato alla crisi di Ceuta, dove i centri di accoglienza sono ormai al collasso. L'Italia presenterà la proposta di realizzare hub europei per il rimpatrio dei migranti irregolari nei paesi terzi, sul modello dell'accordo con l'Albania, ma finanziati con fondi dell'Unione e localizzati soprattutto in Africa. La Commissione Europea ha confermato la disponibilità a valutare le proposte degli Stati membri, purché siano compatibili con il diritto europeo e fondate sulla cooperazione con i paesi partner. In Perù proseguono le indagini sul disastro aereo costato la vita a 13 persone, tra cui 7 cittadini italiani. Il Cessna, precipitato durante un volo turistico sulle linee di Nazca, avrebbe perso parti dell'ala prima di schiantarsi al suolo. Gli investigatori stanno verificando 4 ipotesi: un guasto tecnico, un errore umano, il maltempo, un cedimento strutturale del velivolo. Determinanti saranno anche i video registrati dai testimoni. Paura in Egitto, dove una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 5.3 e 5.5 è stata avvertita nella notte al Cairo, ad Alessandria e nelle località turistiche del Mar Rosso, compresa Sharm el Sheikh. L'epicentro è stato localizzato nell'area del Golfo di Suez. Al momento non si registrano vittime né danni rilevanti, ma le autorità continuano a monitorare la situazione. Ancora caldo estremo sull'Italia, prosegue la quarta ondata di calore dell'estate con 25 città da bollino rosso. La siccità continua a colpire il bacino del Po, che ha raggiunto un nuovo minimo storico, mentre Coldiretti lancia l'allarme per il raccolto di riso in Lombardia. Allo stesso tempo la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. E chiudiamo con lo sport. Continua il momento d'oro di Chiara Pellacani, che conquista il suo secondo titolo europeo, vincendo anche la gara del trampolino da un metro dopo il successo nel sincromisto con Matteo Santoro. Arriva anche una medaglia d'argento per l'Italia nel nuoto artistico grazie a Pelati e Ruggero, secondi nel duo misto tecnico. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto, sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso, mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

essere sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 6 agosto, Algida, soft vaniglia, cacao, caramello, 440 grammi, a 1,99 euro. Vidal, bagno schiuma, varie profumazioni, 500 ml, a 1,39 euro.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Etesupermercati.it.
6: Kiss, kiss, kiss, Italia. 1, 2.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia: da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

Svillain Tony F e Victorious Secret su Radio Kiss Kiss Italia. Buongiorno Ciro in automobile, però dice quest'estate si parte con l'aereo, quindi si evita un po' di traffico. Dove te ne vai di bello? Raccontaci anche questo, se vi va. Come sempre il nostro numero 347 49 00 29. Stiamo parlando di partenze che gli italiani continuano a preferire in automobile. Qui arriviamo alla questione del traffico, diceva Ciro, me lo evito, ma nel traffico insomma ci capitiamo tutti prima o poi, e come ci comportiamo, c'è quello insomma che prova sempre a fare il furbetto. Devo fare proprio un'ammissione di colpa ogni tanto, questa cosa brutta di superare, la faccio, mea culpa. Ora la scienza arriva, interviene a dire proprio questo, che in realtà questi continui cambi di corsia, se inizialmente sembrano a rendere insomma più accettabile il traffico per la macchina, per la prima macchina che comincia a fare i cambi di corsia e le altre che la seguono, poi dopo un poco, superata una soglia, in realtà non è più in grado abbattere il traffico, anzi ne causa altro, perché nel momento in cui io vado ad infilarmi, un'altra macchina per farmi infilare deve rallentare, queste continue frenate dei vari veicoli creano ancora più traffico. Ovviamente la raccomandazione, amici miei, a sinistra si sta soltanto per superare, al centro non abbiamo ancora capito che si fa, di base si dovrebbe andare a destra.

Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo, Arisa su Radio Kiss Kiss Italia, la costiera amalfitana che non puoi portare a Milano, ricordiamolo. Tra poco un giro nella redazione, i nostri colleghi ci aggiorneranno sui fatti, sulle ultime dall'Italia e dal mondo. Intanto tutta mia la città, che bella

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura la crisi Stati Uniti-Iran dopo il nuovo annuncio su un accordo imminente da Donald Trump con la riapertura dei negoziati sullo stretto di Hormuz e sul nucleare, già oggi su richiesta secondo il presidente americano di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, è arrivata la secca smentita da parte dell'Iran. Non ci sono negoziati in corso con gli Stati Uniti, ha dichiarato il portavoce della diplomazia Baghei, aggiungendo che ci sono colloqui con l'Oman per una rotta sicura a Hormuz, ma un'eventuale intesa con l'Oman non sarebbe sufficiente per la riapertura dello stretto. La smentita da parte di Teheran dopo la notizia di un'altra petroliera sfiorata da un'esplosione proprio al largo dell'Oman. E intanto, secondo il Wall Street Journal, la Repubblica Islamica sarebbe pronta a sferrare un'ondata di attacchi preventivi nella convinzione che gli Stati Uniti siano in una fase di vulnerabilità. A Ceuta rientra l'emergenza, quasi tutti i migranti sono tornati in Marocco, 72 morti il bilancio delle autorità spagnole, 130 invece secondo una ONG marocchina. Intanto fonti di Madrid accusano agenti dei servizi segreti marocchini in azione tra i migranti arrivati in massa. Domani a Bruxelles, riunione dei ministri dell'interno europei chiesta dall'Italia, sul tavolo la proposta di centri di rimpatrio in Africa sul modello Albania. Il tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio all'uscita da una galleria lungo la Terni-Rieti, restano ricoverati in gravi condizioni 6 dei 34 feriti dello scontro frontale tra un camper e un autobus con 20 turisti a bordo. 3 di loro sono in condizioni critiche, anche 3 auto sono rimaste coinvolte nell'incidente, 6 i morti. La coppia che viaggiava sul camper, i 2 autisti dell'autobus e 2 turisti. La procura di Terni ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Un 24enne albanese è stato ucciso a coltellate in strada a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne, ancora da chiarire la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche un possibile movente di natura passionale legato ai rapporti sentimentali tra i soggetti coinvolti. Italia ancora nella morsa di caldo e afa, cresce il numero delle città con il livello più alto di allerta del Ministero della Salute. Su 27 capoluoghi monitorati oggi salgono a 25 quelli a bollino rosso, escluse solo Messina e Reggio Calabria. Oggi temperature con picchi di 38-39 gradi, previsti anche temporali di calore lungo tutto l'arco alpino e gli Appennini centro-meridionali. Lo sport nuoto, nella quarta giornata degli Europei di Parigi è arrivata la 7ª medaglia per l'Italia, conquistarla Filippo Pelati, che ha vinto l'argento nel solo libero maschile. Per l'azzurro il 4º titolo in questa rassegna continentale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Come vi abbiamo raccontato in queste ultime settimane, ad agosto parte l'appuntamento con Estate Italiana. Ritroverete man mano, di settimana in settimana, una delle voci di Radio Kiss Kiss Italia. Quindi il buongiorno ve lo do io, Sara Lotta, insieme ancora per la prossima ora e poi per i prossimi giorni fino a venerdì. Siamo ripartiti da Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, e arriviamo insomma a trattare, come spesso facciamo, il tema della intelligenza artificiale. Va bene, non va bene, la dobbiamo usare, non la dobbiamo usare, c'è un abuso, facciamo domande strane, insomma ci raccontiamo tantissime cose rispetto a questo tema così contemporaneo, così moderno. Adesso è arrivata da parte dell'Università di Modena una decisione, una scelta, ovvero l'autorizzazione all'utilizzo, all'impiego dell'intelligenza artificiale per scrivere la propria tesi di laurea. Il via libera all'intelligenza artificiale, così un po' è questo un po' il titolo sui vari quotidiani. È davvero, insomma, penso un gesto intelligente, perché frattanto sicuramente in questo momento qualcuno sta scrivendo la tesi di laurea, qualcuno l'ha data a settembre o ad ottobre, quindi tocca stare lì all'opera, e ormai sempre più università si sono, tutte le università praticamente, attrezzate in questa maniera. Ci sono dei sistemi di sicurezza, dei siti che permettono di controllare i testi che vengono proposti dagli studenti e vedere in quale percentuale l'intelligenza artificiale è stata utilizzata, e l'utilizzo che se ne può fare in generale è molto basso, intorno circa al 15%. E Mora Modena dice questo: la potete usare ma con determinate linee guida, di cui parliamo tra un attimo.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore, e mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezze verità, uno dei testi più intensi di Gigi D'Alessio. Molto spesso quando passa ci scrivete che c'è un senso di immedesimazione nella storia che lui racconta. Benvenuti, buongiorno 1995. Perché questa sia diventata la canzone reginetta del karaoke non lo sappiamo, non lo sapremo mai, però intanto la riascoltiamo.

Belle le ragazze, Clara e San Giovanni su Radio Kiss Kiss Italia. Le ragazze, ma anche i ragazzi, sono coinvolti in questa decisione, in queste linee guida che sono state presentate dall'Università di Modena rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. I laureandi potranno scrivere la tesi consultando appunto l'intelligenza artificiale, su però autorizzazione del docente e dichiarando in maniera specifica in quale misura e per quale finalità, anche per un'autovalutazione, per organizzare i concetti, comprendere meglio determinate cose. A me sembra semplicemente che l'università abbia sollevato il velo di Maya e abbia detto: lo sappiamo che la utilizzate, fatelo con, dichiarandolo, ecco, più o meno è questo il concetto, che poi non è nulla di diverso da quello, ci pensavo qualche giorno fa, quello che si è sempre fatto, no? Quante persone hanno anche pagato qualcuno per una revisione della propria tesi, un ampliamento dei concetti, un occhio in più. Quindi con conoscenza e cognizione di causa sia questo strumento.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
6: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
7: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
8: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
9: Radio Kiss Kiss Italia.
7: Musica italiana.

0: che sia altrove.
1: Ultimo con Altrove.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Gli Stadio presentarono questa canzone al Festival di Sanremo del 1984 e si posizionarono all'ultimo posto. Come sempre vale, no, in realtà il discorso è un'eccezione, è un caso a parte. A volte si ribaltano le cose e divenne un grande successo allo Stadio.

0: Kiss Italia. Meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore continua a dominare l'alta pressione sul nostro territorio e dunque anche al sud. Avremo infatti un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi e con il caldo che continuerà a farsi sentire specialmente nelle aree interne, anche sulle coste, visto che qui si percepirà molto l'umidità. Andiamo a vedere la situazione per la giornata di martedì, quando il sole sarà l'assoluto protagonista. Cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Diffusamente si arriveranno a toccare i 35 gradi nelle aree interne, qualche grado in più sul Gargano con picchi fino ai 37-38 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere ma con tanta afa ed umidità. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 6 agosto, Pepsi Cola classica o zero, 2 bottiglie da 1,5 litri a 1,79 euro. Carta igienica Regina, 4 rotoloni a 2,49 euro.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
10: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
11: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sono Gianni Morandi, ciao.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto con carta essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 6 agosto, Algida, soft vaniglia, cacao, caramello, 440 grammi, a 1,99 euro. Vidal, bagno schiuma, varie profumazioni, 500 ml, a 1,39 euro.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Etesupermercati.it.

0: su Radio Kiss Kiss Italia.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: A far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo che ci insegue. Ormai siamo irraggiungibili.

0: tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 6 agosto, Pepsi Cola classica o zero, 2 bottiglie da 1,5 litri a 1,79 euro. Carta igienica Regina, 4 rotoloni a 2,49 euro.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate 1 kg a soli 1,99 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: KissKissItalia.it. Notizie, interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati.

0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
1: Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Radio Kiss Kiss Italia.
0: Più musica, più emozioni.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Ehi, hey, aspettate, a che storo pensavo non venivi giù? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a lui. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi?

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Gente come noi che non sta più insieme.